come tutta questa pericolosa buona, la giungla, forse delle meglio. E essere molto cosciente di quello che sembra sia, quello che sia in realtà. Io ad esempio puoi parlare successo di Armani, ma io non l'ho mai voluto, non ho mai capito successo, mi è capitato a fare capo.

0: Radio.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Musica per sognare.
5: Archeo Recordings.
6: Manu Archeo.
7: Sound creation of our time. Music with machines. Beats of today.

tutte e due. Scrupolo alato, ricami di ombre di vento e vetro, ricami di ombre due. Prat piano di ghiaccio, possibile inizio alata onda, pizzicato frastagliato, pizzicato frastagliato 4, pizzicato frastagliato 3, pizzicato frastagliato 2, pianoforti per ghismo, pianoforti per ghismo, pianoforte solo, cristallo verticale, pettini di piano 1, onde che balzano per Tokyo 2999, nota cellula alata onda,